Ricorco ricca giù pur le tu, ai mamma mamma, che te merito, ricorco ricca giù pur le tu, a di solito io ti amare, a di solito io te cre, a di solito io ti amare, a di solito io ti amare.

ribadisce la differenza tra ignoranza e cultura. Ma 2 più 2 fa sempre 4.